0: pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
10: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: canzoni di Bella e Monella.
1: Bella e Monella,
0: tutti da cantare con Matteo Monti.
2: All'inizio della storia si è apparsa nelle mie storie. Non mi direvi anche tu al concerto di Taylor Swift. Davvero sei a memoria ogni sua cazzo di canzone. Io più di

0: Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
2: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
4: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella.

0: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusD e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusD.it.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
7: Rifiuto.
6: Vuoi gestire registri o Mood con pochi click?
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Bella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800-651-651.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bella Almonella.
1: Tutta da cantare.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTì e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTì.it.
3: Vedi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
0: Bella e Monella, tutto.

0: Ma sono matta.
1: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
2: Tutta da cantare.
1: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
1: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre

0: Salmonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
5: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
6: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
7: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.

0: e da cantare.
1: Let's go! Da Mediaworld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tua 299 euro e inizia a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mediaworld.

0: solo da un euro fino al 10 giugno la mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1.000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2.000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

tutta da cantare. La canzone che fa. Ora su Bella e Monella. Bella e Monella. È arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Giovanni Levante Delia con Al mio paese. Saluto anche Franco di San Polo di Piave, che ci fa vedere che sta preparando tutto quanto sotto una tettoia, quindi al riparo dalle intemperie, e dice c'è una bellissima tavolata con le sedie, quindi suppongo ci sarà un bel rinfresco, un

0: pranzo bello ricco, una grigliatona, non lo so. Siamo arrivati al momento della canzone che fa, vediamo chi è la più veloce, chi è stato il più bravo ad aggiudicarsela.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Bella e Monella, per ascoltare la canzone che fa. Che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta? Che idea, quale idea, grazie.

0: Let's go!
1: Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, smartphone Motorola Moto G77 tuo a 299 euro e inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
8: Ascolta il silenzio. Ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
12: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
11: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
12: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila. Giù.
3: Antonello Cerri suona
4: Italiamo.
5: Italiamo.
6: Italiamo.
4: Italiamo.
3: La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: Antonello Cerri, come sempre, ci ha portato una ventata d'estate, ma anche qualche ricordo. Righeira con Innamoratissimo, Anna dai capelli rossi, ce la siamo cantata tutta, e Rino Gaetano con Non te regga più. Attenzione che fra pochissimo giochiamo per aggiudicare dei super super biglietti.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.

0: 10 Pooh con Pensiero su Radio Belle Monelle. I Pooh che torneranno con un altro tour sicuramente seguitissimo da tutti, ma abbiamo dei biglietti da giudicare, quindi si gioca.
1: Ed ora su Bella e Monella si gioca con...
0: Giochiamo con Castello Festival, questa rassegna che ritorna per il periodo estivo, che riguarda la città di Padova. Un raffinato incontro, un concerto davvero suggestivo con l'orchestra di Padova e tantissimi ospiti nazionali e internazionali, tra musica tradizionale mediterranea, melodie classiche, jazz, canzone d'autore, tutto questo nella suggestiva cornice di Piazza Eremitani. Vi diamo la possibilità di assistere a questo concerto di contaminazione musicale e soprattutto di grande emozione con Elena Ledda, una tra le figure più importanti della scena tradizionale sarda e mediterranea, e tantissimi altri ospiti. Tutto questo nella giornata serata del 4 luglio in Piazza Eremitani, quindi siamo a Padova. Cosa dovete fare per aggiudicarvi i biglietti per assistere a questo bellissimo spettacolo sabato 4 luglio, quindi avete anche tutto il tempo per organizzarvi la sera alle 21:15. Dovete inviare al mio via, soltanto al mio via, un messaggio audio o un messaggio scritto dicendo o scrivendo: vado io a Castello Festival. Facile, vado io a Castello Festival. Siete pronti? 3, 2, 1, vai con i messaggi che si gioca.

stata la grande onda e abbiamo aggiudicato anche questi super super biglietti con grande felicità di Chiara, che si è aggiudicata i due biglietti, andrà con il marito, ma che meraviglia. Questo 4 luglio chiaramente ci sono tantissimi altri concerti, tantissime altre occasioni di vincita, quindi voi seguite sempre Radio Belle Monella. E tra l'altro, se scaricate l'app, c'è sempre la sezione eventi, sapete che con l'app potete portarci sempre con voi. Scaricare l'app è facile, è gratuito, e tra l'altro anche se andate in vacanza potete chiaramente canticchiare le canzoni di Radio Belle Monella. A proposito di canto, arriva Coez, ci vuole una laurea. Radio Belle Monella.

0: bongo cia cia cia, sono arrivati anche coloro che vi intratterranno fino alle 13. Sì, non ce la faccio più, ragazzi.
1: Ciao.
0: È una mattinata difficile oggi. Ciao.

0: caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Motore, azione, Chuck si gira.
2: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Un film da incubo.
3: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
5: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
6: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
4: Dal lunedì al venerdì dalle 12 il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
5: Ele, muoviti!
6: Arrivo!

0: sveglia da cantare.
1: Ora. Pochi secondi alle 10.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
4: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
5: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
4: Spiega meglio.
5: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
6: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
7: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: è la voce di Elisa, ma Elisa la cantante, cioè non più Elisa.
1: No, non è la nostra Elisa,
0: no,
1: giusto?
0: Non è Elisa Nadai. Comincia anche quest'oggi la nostra mattinata, mm-hmm, dalle 10 alle 13, tre ore ci hanno spostato.
1: Ma sai che secondo me oggi è la colazione Pacciarotto e Scrocchiarello.
0: Ah, è vero,
1: il brunch Pacciarotto e Scrocchiarello.
0: Esatto, sì, esatto. Sì, sì. Ciao amici, buon martedì 2 giugno, la festa della Repubblica.
1: Io sono la Dallan, lui è Damiano Amenta e lavoriamo anche nei giorni di festa. Succede.
0: Va bene, si parla, ovviamente si parlerà anche della Repubblica che compie 80 anni, perché si festeggia il 2 giugno. Tanti magari non lo sanno perché sono a casa oggi, no?
1: Certo, molti non lo sanno, molti.
0: E allora ci siamo noi a tornare indietro nel tempo, a farvi insomma un po' di cultura.
1: Cultura, certo, alla radio si ascolta anche per questo, soprattutto anche per un po' di cultura musicale, visto che ci sono i miei preferiti, Negrita con Gioia Infinita. Radio.

0: collaterale.
1: Giorgia, niente di male su Radio Bella e Monella. È una colazione pacciarotta e scrocchiarella. E caro Dami, c'è qualcuno all'ascolto che non è in ferie. Ciao, anch'io oggi niente ferie, dice Cristina. Ha fatto mattina. Sì, c'è gente che va a correre alle 6:30 col cane e ora vado a fare la grigliata. Era uno scherzo, bastard.
2: Io non mi sono perso. Ci ho capito una mazza, sono sincero. Allora, questa ha lavorato di mattina o no?
1: Ha detto niente ferie oggi.
2: Quindi non ha lavorato.
1: È andata a correre col cane alle 6:30.
2: Lei è andata a correre col cane?
1: Sì,
2: ok.
1: Sì.
2: E poi ha fatto la grigliata.
1: E poi va a fare la grigliata. Quindi probabilmente lavora in una sagra dove fanno le grigliate.
2: Ah, io ieri sono andato a mangiare alla sagra.
1: Davvero?
2: Molto bello, molto bello.
1: Io adoro il cibo della sagra. Sono io potrei vivere di cibo di sagra tutto l'anno.
2: Che buoni che erano gli gnocchi poi, mamma.
1: Ah, ma li erano fatti in casa?
2: Beh, questo non ho chiesto allo chef. No, ho avuto modo di parlare con lo chef.
1: C'è erano delle sagre, in teoria c'è anche la sagra dello gnocco,
2: okay,
1: che li fanno fatti in casa.
2: Mamma mia!
1: E lì probabilmente sveniamo tutti da quanto ci piacciono.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno raga. Ciao. Anch'io sono andata ieri alla festa paesana del mio paese.
1: Pure tu.
0: E c'era il tributo dei Vasco Rossi, ed è stato veramente bello, fantastici, veramente, meritavano. E adesso sto andando in piscina.
2: Bene,
0: buona giornata
2: bene.
0: A voi.
2: Ma dalle tue parti com'è il tempo?
1: Perché
2: qua non è che sia una meraviglia in quel di Castelfranco Veneto.
1: Infatti. Ma io adoro le tribute band, mi piacciono un sacco.
2: Sì, sono belle. Poi dipende sempre di quale artista, di che genere. Comunque, noi volevamo parlare un po' della festa della Repubblica. Abbiamo detto: 80 anni fa gli italiani preferivano la Repubblica alla monarchia in uno storico referendum.
1: Quella del 2 giugno, la festa della Repubblica, è una ricorrenza con una portata diversa, cioè proprio 80 anni si fanno sentire. Era il 2 giugno 1946, il giorno in cui l'Italia e gli italiani hanno ovviamente erano in ginocchio dopo quello che era successo con la guerra, e si è ritrovata ad avere un sacco di persone che sono state a votare, cioè stiamo parlando dell'89% delle persone che hanno avuto il diritto di voto sono andate a votare.
2: Non succederà più questa cosa.
1: No, impossibile.
2: Impossibile al giorno d'oggi.
1: E la maggior parte di loro scelse di lasciarsi alle spalle quindi il periodo della monarchia, che non aveva portato così tante cose positive, e di abbracciare una nuova forma di Stato, e da qui proprio è nata la Repubblica Italiana.

Fulminacci con Maledetto Me. Oggi l'abbiamo detto, la festa della Repubblica. Pensare che a Roma e vabbè in tutto il Lazio ci saranno ancora i musei aperti gratuitamente, l'accesso ai parchi, quindi insomma delle iniziative carine, e poi ovviamente ci sarà la parata con le frecce tricolori. Che bello.

0: bello, che bello. Vorrei essere lì oggi. Molto bello, molto bello. Stiamo parlando di 2-3 giugno 1946. Abbiamo capito, insomma, che l'Italia era presa veramente male dopo la guerra e appunto seconda guerra mondiale e dai 20 anni di questa dittatura fascista. Cosa hanno fatto i cittadini? E tra l'altro per la prima volta sono andate a votare le
1: anche
0: donne.
1: Anche le donne, sì.
0: Furono chiamati alle urne per questo referendum istituzionale che non c'era mai stato nella storia. Quindi da una parte dovevano scegliere se tenere la monarchia, quindi sotto i Savoia, oppure diventare una repubblica. C'è stato un dato molto molto interessante, perché il 54% erano favorevoli alla repubblica,
1: mentre la monarchia si fermò al 45,7% e 12 milioni di preferenze contro 10 milioni. Fate un po' i conti voi alla mano. Il risultato fu che quella sera del 10 giugno 1946 ci fu una proclamazione rimandata.
0: Sì, esatto.
1: E il 18 giugno invece la Corte di Cassazione confermò la vittoria della Repubblica.
0: Però cosa ha fatto Re Umberto II? Se n'era già andato, se ne è fuito.
1: È scappato
0: in esilio, perché l'esilio è una cosa forzata in politica, perché se torni.
1: Dagli cap!
0: Dagli cap!
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Just give me some truth. I don't need some.

0: di Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
1: Che facciamo questo weekend?
2: Stiamo a casa.
1: A casa?
2: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
1: E dove?
2: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
1: Porto le pantofole.
2: No, vai su Remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: chiama le Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
3: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Respira la natura, vivi il mare, natura, vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
4: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
5: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
6: Delex.it.
5: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
6: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
5: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
6: Prenota subito una prova.
5: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
6: Delex.it.
5: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
8: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
9: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
8: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor, demoliamo per l'ambiente.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
13: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
14: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monelli, Bella e Monelli, Bella e Monelli.
1: Pillola di Matteo Monti, tre canzoni, c'erano Raf, Tozzi, Tony F, Gaia, Ligabue, un sacco di gente.
2: Titoli, come una danza, segnateveli, beh, sesso e samba e le donne lo sanno, le donne l'han sempre saputo.
1: Noi torniamo in diretta alle 10.41 sul cronometro in questo martedì 2 di giugno, festa della Repubblica.
2: Allora, il tempo non è stato clementissimo in molte parti del Triveneto, insomma in generale in Italia, sentiamo anche com'è il meteo mare, sentiamo. Ciao. C'è un po' di vento.
3: È il caldo ventilato, non posso parlare di dire niente di festa della Repubblica, ma vi auguro una buona giornata a tutti, tutti, tutti.
1: Grazie.
3: Ieri ho lavorato tutto il giorno, oggi relax.
1: Eh beh,
3: ciao,
1: scusa,
3: ragazzi.
1: Ieri si lavora, oggi si relaxa, dare a bere.
2: Esatto,
1: giusto,
2: ma
1: così.
2: Caro Dami, tu lo sapevi che la festa della Repubblica era stata soppressa nel 1977?
1: È vero, dicono che sia stato così e poi è tornata, insomma, in auge, come dicono quelli bravi, nel 2001, corretto?
2: Sì, esatto, con Carlo Azeglio Ciampi, che ha detto: no, rifissiamo questa festa, noi non ce ne sbatte niente della crisi degli anni 70, ed è ritornata durante la settimana, appunto, il 2 giugno.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Scusa se

0: era il 1997, la voce di Neck con Sei Grande qui su Radio Bella Monella, dove stiamo parlando di questa super festa che si festeggia proprio quest'oggi.
1: 80 anni della festa della Repubblica, e ovviamente l'aveva anche già anticipato un po' Damiano, ci sono delle celebrazioni molto importanti. Allora, la mattinata si aprirà, e sì, sarà sicuramente aperta in questo momento, con la solenne cerimonia in onore di questo milite ignoto dell'altare della patria. Non so se siete mai andati a Roma o comunque a vedere questa struttura meravigliosa, questa scultura veramente a cielo aperto di questo soldato italiano che è caduto durante la prima guerra mondiale, però si chiama così ignoto perché non sappiamo chi è.
0: L'identità è rimasta sconosciuta. Poi, come abbiamo detto, ci sarà la parata militare che sfila lungo la via dei Fori Imperiali, insomma, tanta festa, tanta gente e soprattutto tante strade chiuse, hanno detto. Attenzione al traffico da bollino rosso.
1: Esatto, già a Roma è difficile da girare, figurati con la festa della Repubblica.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo schiavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

0: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
1: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
2: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
3: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ora, le 11.

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
3: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
6: Termini e condizioni in negozio online.
7: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
9: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: parlato di questa festa della Repubblica Italiana nella nostra prima ora insieme, lo ricordo oggi orario diverso, a parte che in realtà sì, è da venerdì, che per quanto mi riguarda ci sentiamo a quest'ora, fino alle ore 13.
1: E ti dirò, non è male fare
0: not
1: la mattina.
0: Bad, not bad, not bad. Va bene, allora ci spostiamo in Toscana perché c'è stato un matrimonio dove è andato tutto sbagliato.
1: Mamma mia, macello.
0: I film tipo, non lo so, Matrimonio da Incubo potrebbe essere il titolo. Sì. Qualsiasi cosa possibile, immaginabile, immagine al contrario, cioè tutto storto,
1: un magiel,
0: problemi su problemi.
1: Allora la coppia aveva deciso di andare, di convolare a nozze a Pienza. Siamo in provincia di Siena, bellissima, se c'è qualche senese all'ascolto sono innamorata della vostra città, ma non è che sia andata molto molto bene. Vi do un indizio: dall'auto che non partiva, l'aperitivo senza catering, 25.000 euro di wedding planner. Allora, se la wedding planner è all'ascolto, probabilmente è meglio che spenga la radio.
0: Beh, insomma, forse è stata una truffa bella e buona, o forse veramente ci sono stati dei disservizi dati dalle sfortune. Può succedere a volte. Beh. Comunque, tra poco entriamo nel merito della notizia e andiamo a scoprire tutti quelli che sono stati gli inconvenienti.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La vicenda che vi stiamo raccontando di questo matrimonio è andato tutto storto, comunque è finita anche al tribunale, quindi questa società di Grosseto, di Wedding Planner, è stata condannata e dovrà risarcire, pare al momento, per euro pari a 19.000, quindi un po' meno di quello che era stato speso in completo. Effettivamente qualcosa giusto sarà andata, no?
1: Sì, qualcosina. Allora, questo sì, questo no, lo sposo dovuto bere dalla bottiglia sì, libretto della liturgia tutto sbagliato, insomma, cioè, una delle cose più brutte
0: forse
1: è avere
0: la macchina che non parte. Cioè, la macchina che non parte è bel problema, ma là c'entra sempre il wedding planner, cioè l'organizza lui.
1: Allora, dipende sempre le responsabilità, il contratto che hanno stipulato, no, con gli sposi. Okay. Cioè, se la wedding planner si è presa la briga di chiamare quelli che noleggiavano la macchina, che magari non hanno messo la benzina o che avesse problemi.
0: Capito,
1: allora sono affari suoi.
0: Penso che quella sia una delle prime cose. Cioè, come fanno ad andare avanti la macchina?
1: Ma
0: posso capire, sai, le dimenticanze di servizio, quindi che ne so, il cameriere che si dimentica di portare fuori i bicchieri, o magari i bicchieri che non sono stati caricati in furgone, cavolata che non può succedere. Ma la macchina che non va avanti, non trovo il filo logico.
1: Fabiano, ti faccio una domanda. Quando pensi a due sposini, no?
0: Sì.
1: Guardi l'immagine e cosa c'è davanti all'immagine degli sposi?
0: La fede?
1: La torta. Ma l'hanno fatta talmente piccola che non tutti gli invitati hanno potuto assaggiarla.

0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: premettendo che ovviamente credo alla notizia riportata del TGCom 24.
1: Sì, poi si sa che le cose vengono un po' gonfiate, però in teoria dovrebbe essere vero.
0: Però sulla torta, anche lì, cioè nel momento in cui uno sta organizzando il proprio matrimonio, ma è una delle prime cose che chiede di vedere la torta, cioè come fa questi a non aver visto la torta per tutto il matrimonio e poi si accorgono alla fine che la torta era per 10.
1: Ma io sono senza parole ancora. Quando sono arrivati gli sposi, sì, no? Avevano detto dovete consegnare questi biscottini particolari, okay, australiani, mai stati consegnati.
0: Sì,
1: ma non lo so. E in più nel momento del ballo, anche magari con lo sposo, con, sì, il papà eccetera, nessuno ha fotografato, nessuno ha fatto video. Vabbè, perché erano tutti presi dal macello che era stato,
0: sì, a rincorrere l'errore.
1: Sì,
0: ecco,
1: sì. Come ti dicevo nel fuori onda, io canto ai matrimoni, mi capita di farlo, no? E sono andata in questo posto bellissimo sottomarina, in questo hotel di lusso fantastico.
0: Ok.
1: Colui che celebrava la cerimonia ha sbagliato per tutto il tempo i nomi degli sposi, entrambi.
0: Cioè, mentre continuo a dire, siamo qui al matrimonio, era di Enrico e Sara, diceva, sì, di Tommaso e Luisa.
1: Esattamente, proprio nomi completamente che non c'entravano niente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: stessa direzione, vi auguriamo di non subire lo stesso matrimonio che vi stiamo raccontando qui in diretta su Radio Bella e Monella, questo matrimonio in Toscana dove tutto è andato storto, addirittura è finita una signorina incinta anche in acqua.
1: Non è stato segnato un pericolo, lei è finita in acqua ed è stato ovviamente necessario ricovero al pronto soccorso. E cosa hanno fatto gli sposi? L'hanno raggiunta in ospedale, quindi si sono assentati dalla loro festa per circa un'oretta.
0: Potevano farci un film su questo matrimonio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Che c'è da dire? In situazioni come questa in precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Let's go! Da MyoWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. MyoWorld.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
7: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
8: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
9: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
9: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
13: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
11: Ogni anno, con il 5 per 1000, moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italia.

0: pillola del nostro Antonello Cerri. Tre canzoni, l'ultima era quella di Fabri Fibra con Maurizio Carucci, si intitola Stelle.
1: Poi c'erano Morandi, Ruggeri Tozzi con Si può dare di più, questa canzone iconica che sentiremo un sacco di tempo. E poi Morgan e Bugo con Sincero.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Archiviato un po' il discorso matrimoni, vi auguriamo quando lo organizzerete o se l'avete già organizzato che vada tutto bene, che non ci siano tutti questi imprevisti. Speriamo. Parliamo un po' di frutta.
1: Ah, davvero?
0: Sì, perché c'è la frutta di stagione. Anche questa è una cosa che secondo me si è persa tanto. I giovani d'oggi, compresi noi, magari sanno poco di quando va meglio mangiare un frutto rispetto ad un altro.
1: Beh, c'è gente all'ascolto che è esperta di questa cosa. Io ieri ho scoperto che i capperi nascono sui muretti.
0: Sì, è
1: lo sapevi?
0: Ho visto un video.
1: Ma io non lo sapevo.
0: Ho visto un video di 10 minuti sulla nascita dei capperi.
1: Bellissimo. Quindi parliamo di meloni, pesche, fragole, peperoni. Giugno è un po' il mese perfetto per iniziare ad acquistare la frutta tipica dell'estate. Poi che costi? Veramente un reddito.
0: Vabbè, però non è che possiamo sempre guardare i puntini sulle i.
2: Radio Bella e Monella.

0: Era il 2013, ma l'amore non mi basta qui su Radio Belle Monella. Si parla di frutta perché nonostante i supermercati ci offrano la possibilità ogni giorno di gustare frutta, verdura proveniente da ogni angolo del mondo e in ogni momento dell'anno, è importante ricordare un po' come si fa a scuola che ogni ortaggio e frutto ha il proprio calendario.
1: Esatto, giugno infatti è il mese perfetto per iniziare ad acquistare questa frutta tipica, partendo da meloni e pesche.
0: Tanto
1: però
0: buoni,
1: buonissimi. I protagonisti del mese continuano però ad essere le fragole e le ciliegie. Allora, le fragole sono abbastanza abbordabili, dipende da che parte dell'Italia arrivino.
0: Le ciliegie
1: o avete la fortuna tipo me di avere un ciliegio, altrimenti dovete ipotecare la casa.
0: Troppo fortunata.
1: Ma sì, finché non me le mangiano mia mamma e mio papà.
0: Vabbè, o sono di tutti, non è che c'è il nome. A meno che non abita da Marostica.
1: È vero. Quindi la frutta e la verdura non possono mai mancare nel carrello della spesa, cioè non potete saltare il reparto frutta e verdura. Guardate, consiglio mio personale, anche da dove arrivano, perché poi se la stagionalità è in questo momento, ma arrivano dall'altra parte del mondo, crolla tutto.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da

0: Ant con Anamena, si parla di frutta, seguire il calendario, seguire anche il proprio percorso evolutivo della frutta, la maturazione.
1: Buona, buona, buona. C'è chi ha fatto una crostata di frutta che poteva
0: bellissima.
1: Essere mandata ai tipi del matrimonio di prima.
0: Scrive, ho ipotecato la casa per fare due torte alla frutta, però posso dire un po' esagerato, ti ha messo un sacco. Cioè.
1: Ma per quante persone hai fatto questa torta? Ma soprattutto siamo invitati anche noi?
0: Mi sa di no.
1: Come
0: mi sa
1: no?
0: Di no, mi sa di no.
1: No, però ci sono le fragole.
0: Le fragole molto buone, anche il kiwi e poi mandarino.
1: Allora, penso sia melone, non ho melone, pesca, poi ci sono dei mirtilli e al centro ancora delle fragole.
0: Che
1: buona,
0: carine.
1: Io adoro le cose di frutta.
0: Artigianali,
1: sì,
0: di frutta.
1: Sì, proprio buone, buone, buone. E, la questione del costo, no?
0: Sì.
1: Di coltivazione della frutta e della verdura, c'è chi dice, ma la frutta di stagione, anche quella adesso costa un rene, perché dovrebbe costare un pelino meno? Ma l'acqua è aumentata tantissimo,
0: sì.
1: Il costo dell'acqua è aumentato tantissimo, la manodopera pure, perché sti pori cristi dovremmo pure pagarli.
0: Certo.
1: E quindi il sovrapprezzo non vi dico che è giustificato, però purtroppo è così. È, così.
0: È la vita che avanza. Ne parlavamo ieri durante le tre ore di tutti i costi elevati che ci sono al giorno d'oggi, anche dei beni primari, come hai detto tu, anche semplicemente l'acqua.
1: Io se potessi decidere andrei sempre a comprare frutta e verdura dal contadino direttamente, proprio eviterei i supermercati. Radio Bell.

0: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
2: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
3: Perché Nova del gusto è la prova.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel. A Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: qualcosa da cantare.
1: Ora è mezzogiorno.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buona giornata da Umberto Cascone. A Roma la parata per l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Aprono i sindaci, poi i veterani e per la prima volta i cappellani delle forze armate. Segue il tradizionale sfilamento dei corpi militari e civili. Quel 2 giugno del 1946 segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, le parole di Mattarella. Terremoto in piena notte in Calabria, con epicentro a 250 km di profondità davanti alle coste cosentine tirreniche. La scossa di magnitudo 6.2 avvertita anche nelle regioni confinanti, nessun danno segnalato. Tennis a Roland Garros, per la prima volta tre italiani insieme ai quarti in uno slam. Cobolli domani vedrà Auger Aliassim, mentre Arnaldi, dopo la vittoria al quinto set nella notte contro Tiafoe, sfiderà Berrettini. Oggi il duo Bolelli-Vavassori si gioca l'accesso alla semifinale nel doppio maschile. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli.
7: No, no, no,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line.
6: Maniaci della qualità.

0: Cambiale da cantare.
1: Salve!
2: Ah, lei, ho un problema, sa?
1: Cioè?
2: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
1: Per 10 anni non le darà più fastidio.
2: Ha 6 balconi e un terrazzo!
3: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Bella e Monella, tutta

0: Allora, ultima ora insieme, 5 minuti dopo mezzogiorno. Tra poco tocca a voi a cantare per la canzone che fa.
1: Allora, siamo ufficialmente entrati nella pausa pranzo, pacciarotta e scrocchiarella. La Dallanda, mia ramenta, che cosa fanno di solito in questa ora qui?
0: Beh, tra poco si canta, l'abbiamo detto, con la canzone che fa, quindi fuori la voce e fuori ovviamente anche lo smartphone. Se state guidando, fermatevi.
1: Nella seconda mezz'ora invece giocheremo al 393-7366-170 al gioco della parola misteriosa, perché in palio c'è la t-shirt di Bella Monella.

0: Il 2024, adesso l'abbiamo detto, tocca a voi, fuori la voce per la canzone che fa.
1: È ufficiale, 393-7366-170, tu che stai ascoltando Radio Bella Monella tutta da cantare, è proprio il momento di far sentire la tua voce e di richiedere la canzone che vuoi ascoltare tra poco qui in onda, quindi cambiamo un po' in palinsesto in base ai tuoi gusti.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: conosco.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: nostra, la voce di Gaia, a precedere quella che è la canzone che fa, sono arrivate tante richieste musicali. Andiamo a vedere nel giorno della Repubblica che è stato scelto.
1: Mo vi svegliamo tutti.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa...
3: Noi vorremmo sentire questa canzone. Voglio tornare negli anni 90. Ciao!

0: Maschio, stappa un sorriso. A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Chateau Dax e Estosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2021. Scopri le nostre offerte. Total Living da 1.990 euro. Camera completa da 2.800. Cucina da 4.800. Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Chateau Dax e Stosa Cucine ti aspettano con occasioni irripetibili. Home Deco, la casa secondo te.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp alla 348-477-3001.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: i motivi per brindare con Prosecco Maschio.
1: Cambiano sempre.
0: Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio.

0: Bella e Monella. Si gioca con...
1: Come promesso, giochiamo con Corri Treviso, ragazzi. Venerdì sera ci sarà questo bellissimo appuntamento nella città di Treviso, un circuito cittadino in notturna, 10 chilometri, la 36esima edizione di questa corsa bellissima sotto le stelle nel centro storico della città di Treviso. Partenza e arrivo da Piazza Duomo, il percorso toccherà gli angoli più belli della città di Treviso, attraverserà anche Piazza dei Signori, il salotto buono di una delle città più belle d'Italia, e noi siamo pronti a regalarvi un pettorale per correre questa corsa meravigliosa venerdì sera, venerdì 5 giugno. L'appuntamento è con la Corri Treviso. Regaliamo un pettorale al primo, alla prima di voi che ci manda un messaggio con scritto Corri Treviso al numero 393 7366 170, via WhatsApp o via Telegram, come volete voi, dovete essere molto veloci.
2: 393 7366 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

allora complimenti ai nostri vincitori che ci stanno mandando i dati e che andranno a corrersi questa bellissima serata d'estate in città Treviso, la Corri Treviso della 36esima edizione. Giocheremo ancora anche domani per regalarvi gli ultimissimi pettorali a disposizione. Tra poco parliamo sempre di viaggi e di una tendenza tutta nuova che si chiama, aspetta che te lo dico nel modo giusto, si chiama Flexploring. Cosa vorrà dire?

0: in questo pomeriggio di festa. Poi ci troviamo domani mattina come sempre alle 9 con Lisa Nadai, alle 11 con Paola e Sorelle d'Italia, come di consueto nel nostro orario tradizionale. Allora, si parla di viaggi in quest'ora, andiamo a chiudere l'argomento dalla ricerca di cui parlavamo prima, mostrato che insomma sempre di più non ci si fa influenzare da quelle che sono le immagini instagrammabili o quelli che sono i consigli dei travel blogger, ma la gente fa il viaggio insomma che è più adatto alle proprie esigenze. E una nuova tendenza tra il 2025 e il 2026 è andata sempre più affermandosi, è quella del flexploring, cioè essere elastici. Tu parti poi strada facendo, vedi dove vai, dove ti fermi, cosa decidi di fare, mentre alcuni per esempio i nuclei familiari, quelli con i bambini, programmano tutto, no? Tutto, scelgono un posto che abbia tutti i servizi, programmano tutte le tappe, programmano addirittura dove fermarsi a fare benzina, casomai dove fermarsi a fare colazione se il viaggio è lungo, eccetera eccetera. Invece i più giovani amano sempre di più un viaggio un po' all'avventura, alla scoperta, cioè dove vai? Vado a vedere quella zona d'Italia, quella zona del mondo. Hai prenotato? Sì, ho prenotato l'aereo che va, l'aereo che torna, poi in mezzo vedo dove fermarmi, noleggio la macchina piuttosto che vado in treno, piuttosto che vado in una città e decido cosa fare. Questa tendenza si chiama flexploring.
1: Radio Bella Moneta, tutta da cantare.
2: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: forte su Radio Bella e Monella. Monica Morgan con voi, piccola pausa, segnalo orario e poi torniamo da voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
4: Gira e rigira, è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
5: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
6: È quando suona la sveglia che esordisci con
7: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
10: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
11: Prenota subito una prova.
10: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia sera.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
2: le 16:03.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go,

0: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
3: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. In 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: più pinguini tattici nucleari su Radio Bella e Monella, Monica Margan con voi fino alle 18, siamo insieme, poi l'arrivo anche della nostra Greta. Si parla di viaggi in questo pomeriggio, tanti di voi che ci ascoltano dall'auto, tanti che stanno andando da qualche parte o tornando da qualche parte. Se volete raccontarci, il numero è il 393 7366 170. Questo stesso numero vi serve per chiederci la canzone che avete voglia di sentire, quindi vi va di sentire una canzone bella italiana che ancora non vi abbiamo messo oggi pomeriggio? Cosa dovete fare? Mandare un messaggio vocale al nostro numero in cui cantate un pezzettino di quella canzone che vi gira per la testa, via WhatsApp, via Telegram, come andate meglio voi, va bene tutto, mandatelo già adesso se volete, volete fare anche un saluto, una dedica, è il vostro momento. Tra poco parliamo di voli speciali.
1: 393 73 66 170 è il numero per

0: questo spazio del pomeriggio del 2 di giugno. Si parla di voli, insomma, tempo fa, no? C'erano un sacco di libri, un sacco di film che uscivano negli anni 80-90 che dicevano: male, nel 2020 le macchine voleranno, faremo questo, faremo quello, il teletrasporto. Ok, 2026 nessuna di queste cose più o meno sta funzionando, ma esce un articolo stamattina che parla di una possibilità che ci sia un volo Tokyo-Londra o Parigi-Tokyo in soltanto 3 ore. Potrebbe essere realtà non subito, ci vorranno più o meno 14 anni. Ha annunciato questo progetto la Japan Aerospace Exploration Agency, che a quanto pare ha compiuto un importante passo avanti nel campo dell'aviazione ipersonica. Hanno fatto dei test, hanno certificato un motore in grado di operare a velocità fino a Mach 5, quindi oltre 6.000 km orari, più di un Concorde, per farvi capire. Vi ricordate il Concorde, ragazzi? Ecco, quello pareva una roba pazzesca, invece hanno fatto questo test di questo nuovo motore, tra poco ne parliamo. Prima però mandateci la vostra canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Noi due siamo bravi,

0: Si parla di voli, c'è l'idea in Giappone, perlomeno da quanto apprendiamo da un articolo uscito proprio in queste ultime ore, che si possa mettere in piedi un volo. Ci vorranno 14 anni perché sia reale, Tokyo-Londra o Tokyo-Parigi in soltanto 3 ore. Hanno fatto i test nel centro spaziale di Kakuda, nella prefettura di Miyagi, in collaborazione con delle importanti università. Hanno studiato condizioni di volo estreme, quota di 25 chilometri, velocità ipersonica costante. Una delle cose più difficili è stato gestire le temperature. A causa dell'attrito con l'aria rarefatta, le superfici esterne del motore hanno raggiunto circa 1000 gradi Celsius, mentre l'interno è rimasto stabile e sotto controllo, e questo è stato un risultato insomma piuttosto importante, considerato veramente importante per sviluppare velivoli ipersonici, così si chiamano. In realtà gli esperti hanno detto: aspettate un attimo, che non è che abbiamo fatto il test con tutto l'aereo, abbiamo fatto il test col sistema di propulsione, poi ci sono tutta una serie di cose da mettere a punto, la sicurezza, consumi, materiali che resistano, insomma non è facilissimo, Secondo loro i primi voli commerciali per passeggeri potrebbero arrivare da qui comunque a 14 anni, perlomeno questo è il loro progetto, staremo a vedere poi se ci riusciranno. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che avete scelto.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa "Sei così bella, anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te". Ciao, grazie.
3: Inizia sempre con un

0: con voi, tra poco torniamo e vi regaleremo gli abbonamenti per il Lumen Festival.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro, solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili.

0: incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Store e sul tuo App Store. E scaricala subito.
1: Scaricala subito.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
5: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Solo per questo mese puoi arredare la tua casa con uno sconto pari all'IVA su tutti i tuoi acquisti e paghi da gennaio 2026. Total Living da 1.990 euro, camera completa da 2.800, cucina da 4.800, Home Deco a Venezia Mestre, Tavagnanco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
8: È quando suona la sveglia che esordisci con
9: Buongiorno Unca!
8: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
9: Non potete perdervelo!
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
12: Stessa storia, stesso posto, stesso
13: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni ce le siamo cantate tutte. Rafael Gualazzi, L'estate di John Wayne, con la pesce di Martino e Fabri Fibra, Propaganda e Caparezza, La mia parte intollerante. Tra poco giochiamo con il Lumen Festival.

0: su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Giochiamo con gli amici di Lumen Festival. Arriva dal 18 al 28 giugno in Campo Marzo a Vicenza. L'appuntamento

0: nel magnifico territorio della città di Vicenza. Tanti tanti gli artisti che saranno protagonisti, ci saranno Marco Castello, Ok Giorgio, tutti i fenomeni, la reunion della Sugo Gang, i Casino Royale che tornano, in Marlene Kunz, Aurora Borealo e moltissimi altri, insomma tutti attesi in grandi serate di appuntamento. Noi vi regaliamo un bellissimo abbonamento Full Festival che vi permette di partecipare a tutte quante le serate, un premio importante ragazzi, quindi insomma cose meravigliose che possiamo regalarvi noi di Radio Bella e Monella. Lo regaleremo al primo, alla prima di voi che ci manda un messaggio con scritto Lumen Festival a questo numero.
1: Salvati questo numero 393.

0: radio bella e molesta, tutta da cantare.
1: Ascolta il silenzio, ascolta le voci del passato per riscoprire le civiltà sepolte. È da qui che nasce Archeo, la rivista che racconta scavi, scoperte e civiltà antiche con la voce dei protagonisti della ricerca. I grandi misteri dell'archeologia, i monumenti e i luoghi leggendari. Un grande viaggio nella storia dell'umanità. Archeo, l'attualità del passato, ogni mese in edicola. Non c'è futuro senza memoria.
2: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eureka macchine pulizia.it.

0: tutta da cantare.
1: Ora, le 17 e un minuto.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella. Per Italian People.
4: Che bel terrazzo!
5: Grazie!
4: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
5: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto!
4: Allora lo consiglio al vicino.
5: No!
4: Perché?
5: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
4: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app MyAtlante e i consoli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
11: Sì, ok. Ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
14: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Bella e Monella, tutta da cantare.
16: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Romantic, un'altra ora da passare insieme fino alle 18. Monica Morgan con voi, poi l'arrivo anche della nostra Greta che vi accompagnerà nel momento della cena, insomma, come lei fa di solito, vi porta fino a quell'ora lì, poi noi ci sentiamo domani mattina alle 9 come al solito. In quest'ora giocheremo insieme, daremo un'occhiata anche delle notizie curiose che riguardano gli animali, ma come neanche nelle altre ore, anche in questa avremo lo spazio della canzone che fa. Quindi qual è quella canzone che avete voglia di ascoltare? Cantatemene un pezzettino in un messaggio vocale, me lo mandate via Telegram o via WhatsApp come vi piace di più al 393 736 6170. Fatelo anche subito se volete, così noi vi facciamo sentire la canzone che fa.
1: 393 73 66 170 e il

0: farvi compagnia in questo pomeriggio. Monica Morgan, so che l'orario è inusuale, saluto anche Davide e Fede all'ascolto che ho detto ma che ore sono? No, è pomeriggio raga, è pomeriggio, però è festa e quindi insomma ci sta che ogni tanto anche facciamo un giro a un orario che non è il nostro solito, no? Ci può stare. Tra poco parleremo di animali ubriachi in Francia e addirittura di messaggi che ha diramato la polizia francese sulle pagine dei social.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

nuovo duetto di Jovanotti con Alfa e buon vento, 17:21, belle Monella, Monica Morgan con voi. Allora, se vi capita di andare in vacanze, insomma ormai ci siamo, no? Nonostante il tempo fuori dalla finestra, perlomeno in questo momento sopra Castelfranco Veneto, ormai è arrivata l'estate, quindi magari in tanti avrete l'occasione di andare in vacanza. Ecco, se vi capita di andare nella Francia orientale, tra la regione della Saone e la Loire, se siete in auto, dovete fare attenzione ai cervi ubriachi per strada. Non è una barzelletta, ragazzi, non è una scenetta comica, ma è un messaggio che ha diramato la polizia francese sulla loro pagina social, e hanno spiegato che in questo periodo gli animali potrebbero essere ubriachi, tra virgolette, chiaramente, per il consumo di frutti fermentati o vegetali in decomposizione, da cui può svilupparsi naturalmente l'alcol. Quindi, se vanno a mangiare questa frutta che li si è decomposta, che è diventata alcolica, e loro chiaramente non possono assumere quel tipo di sostanza, potrebbero avere comportamenti insoliti e pericolosi. Per cui magari voi state guidando, a un certo punto vi sbuca fuori in strada un capriolo un po' così, con questa andatura un po' strana, che va un po' avanti e indietro, non si capisce, ragazzi, potrebbe essere che ha mangiato appunto quel tipo di frutta e che l'effetto è quello di un po' un'ubriacatura, al punto che la polizia francese ha dovuto avvisare tutti quanti gli automobilisti. Gli animali ubriachi più pericolosi sarebbero caprioli, cervi e anche altri animali piuttosto grossi, ce ne sono molti in quelle zone che sono boschive, si nutrono di frutta e nettere, e se la frutta sviluppa l'alcol, per metabolizzarlo per loro servirebbe un enzima che non è prodotto dal loro corpo, quindi ragazzi non funziona. Ce l'hanno gli esseri umani, però non ce l'hanno per esempio cani, mucche, elefanti e per l'appunto caprioli, cervi e quant'altro. Per cui, se andate in Francia, attenzione agli animali ubriachi che potreste trovare per strada, e fate attenzione ovviamente alla vostra e alla loro sicurezza. Tra poco c'è anche la canzone che fa

0: Secumbano, un brano che parla proprio di amore tossico, perché essendo lui estremamente attivo sui social, ovviamente aveva già anticipato un po' la tematica del brano prima ancora che uscisse. Parla di una relazione tossica che ha avuto, non quella con la sua ex più famosa, perché da lì dice: dopo aver avuto una relazione molto esposta, ho imparato, non dico a farmi totalmente gli affari miei, però insomma a far vedere quel che mi interessa. Calcolato, con molta intelligenza. Un attimino di pubblicità e poi mi raccomando, tenete i telefoni a portata di mano perché stiamo per giocare. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
7: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Lucas.
1: Radio Bella e Monella è anche in video.
0: Musica.
1: Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
1: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: volevo capire, siete sempre in ascolto di Radio Belle Monella, sono le 18:36, ogni tanto ve lo dico perché magari siete in viaggio, state rientrando a casa, non avete l'orologio sotto mano per qualsiasi motivo, io ve lo dico. Vi dico anche che non sono solo le 18:36, ma è anche l'ora giusta per giocare.
1: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con
0: Lumen Festival. Ebbene sì, anche quest'anno noi di Radio Belle Monella siamo partner del festival che si svolge a Campo Marzo, Vicenza, e che quest'anno si allunga ancora di più, dal 18 al 28 giugno. Quindi capite bene che ce n'è davvero per tutti i gusti, perché ci sono gli artisti, artisti a 360, quindi non solo i musicisti, ma c'è anche la stand-up comedy, ci sono tantissime attività da sempre. Lumen offre sempre divertimento per tutti i generi, e quindi ci sarà per esempio così qualche nome: Marco Castello, Ok Giorgio, tutti i fenomeni, Marlene Kunz, Aurora Borealo, Giuliano Dule, insomma non manca niente, non manca assolutamente niente. Dal 18 al 28 giugno tu starai pensando adesso: e io come faccio a scegliere quale giornata? Beh, perlomeno non devi scegliere adesso, perché quando ti dico che si gioca con Lumen non ti ho detto biglietti. Te lo dico adesso: abbonamenti! Ebbene sì, grazie all'abbonamento potrai andare, se ti va, anche a tutte quante le sere. Sei libero tutte le sere? Perfetto, vai tutte le sere. Ovviamente ti basterà guardare sul sito lumenfestival.com per trovare la lineup aggiornata con tutti i tuoi artisti preferiti. E allora, adesso, signore e signori, è arrivato il momento di affidarci alla dea bendata, alla botta di ciapette che ogni tanto nella vita male non fa. Vuoi un abbonamento di Lumen? Perfetto, non ti resta che mandarmi un messaggio al 393-7366-170 scrivendomi semplicemente Lumen.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: per te. Dunque, noi da queste parti ci piace cantare, giusto? Radio Bella Monella, la radio tutta da cantare, fino a qui siamo d'accordo? Bene, e allora secondo te potremmo mai tirarci indietro davanti all'occasione di stabilire un karaoke world record? Assolutamente no, e torniamo per l'occasione al Naviglio di Padova. Segnati l'appuntamento in agenda perché è importante. Mercoledì 10 giugno, hai 8 giorni per scaldarti la voce, per allenarti, però trattandosi di un karaoke avrai anche i testi davanti. Noi vi aspettiamo al Naviglio di Padova perché questo karaoke world record non si può mica far da solo. Dalle 21 ci trasformiamo appunto in un karaoke a cielo aperto. L'unica regola è cantare, divertirsi. Sai la canzone, la canti, non la sai, fai finta di niente, buttati nella mischia, che te frega. Ci saremo tutti, quindi sicuramente qualcuno di noi saprà tutte le canzoni, qualcun altro un pochino meno. Ci saranno appunto le voci di Radio Belle Monella, i nostri DJ, i gadget, insomma ce n'è da divertirsi per tutti quanti. Seppure il tuo amico magari ti dice: ma sai, io non lo so, forse la musica italiana la so meno. Non ti preoccupare, ripeto, è un karaoke, ci sono le parole, non resta che portare la lugola, quella assolutamente, e la voglia di cantare e divertirsi in compagnia. Segna e dillo anche ai tuoi amici. Mercoledì 10 giugno, Naviglio, Padova, karaoke world record con Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Fulminacci, maledetto me, ma maledetto veramente lui, perché io ho scoperto che quando c'è Fulminacci in sottofondo al supermercato spendo di più. Avete presente? Cioè quando fate la spesa, ma in qualsiasi negozio, in sottofondo c'è sempre della musica che va. E quando c'è Fulminacci, sarà che batto il tempo, sarà che cammino a ritmo, mi ritrovo con delle cose nel carrello che costano di più. Quindi, maledetto me, ma me la dico io da sola. Dunque, come tutti i giorni a quest'ora, lo sapete, siete di solito in compagnia di Andrea Ferrara, qua festivi o non festivi non fa differenza. A quest'ora c'è una persona che prende possesso di Radio Belle Monella. È proprio lui, Roby Borillo, è il suo momento.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Tutti i giorni puntualissimi qui su Radio Bella Monella, una radio tutta da cantare insieme al sottoscritto Roby Borillo dei Los Locos, che è specializzato ovviamente in tormentoni. Tormentoni del passato che ci riportano a Napoli, esattamente nella giornata odierna, perché ascolteremo due grandi rappresentanti della musica partenopea di un certo tipo dal punto di vista proprio percussivo, di batteria percussivo, perché sto parlando di Tony Esposito, uno dei più grandi percussionisti che abbiamo in Italia, e lo riesco ascoltiamo col suo grande successo del passato che si chiama Kalimba de Luna, e l'altro grandissimo batterista che è Tullio d'Episcopo, lo riascolteremo con un suo grande successo che si chiamava Andamento Lento. Gli accomunava ovviamente il fatto di suonare assieme nella band di Pino Daniele, per cui viva la musica partenopea che

0: Due belle canzoni, due tormentoni, non c'è dubbio, con Tullio De Piscopo, Andamento Lento e Tony Esposito e Kalimba De Luna. Io sono Roby Borillo dei Los Locos, i nostri tormentoni tornano puntuali domani. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Motore, azione, Chuck si gira.
3: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
4: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
5: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
8: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
9: Sto giovane perché dovrai cambiare adesso.
8: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Ora, quasi le 19.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. I sindaci hanno aperto a Roma ai Fori Imperiali la sfilata del 2 giugno per gli 80 anni della Repubblica. Il presidente Mattarella, presente insieme alle massime cariche dello Stato, ha detto che la Costituzione è la nostra casa comune, sfilata conclusa dal suggestivo sorolo delle frecce tricolori. E in occasione degli 80 anni della Repubblica, messaggio del segretario di Stato americano Rubio: l'Italia, dice, è un partner e amico fedele. Gli USA applaudono all'aumento degli investimenti italiani nella difesa e apprezzano l'impegno della Premier Meloni per la sicurezza marittima Hormuz. Libia, i due connazionali partecipanti alla flottiglia di terra e trattenuti nel paese, apparsi oggi davanti al procuratore che ha disposto la continuazione della loro custodia cautelare fino alla prossima udienza. Intanto il console generale a Bengasi ha presentato una nuova richiesta formale di visita ai due connazionali. A Torino, in codice rosso, il giovane accoltellato dalla fidanzata è accaduto al termine di un diverbio tra i due. La ragazza ha detto di aver agito per difendersi. Chiudiamo con il tennis e gli internazionali di Francia, dove prosegue il momento magico degli azzurri. Bolelli e Vavassori in semifinale nel doppio, dopo aver battuto Nosa e Oberleitner in 3 set. Queste le breaking news di TGCOM 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, di cosa c'è?
13: Beh, ma i nostri controlli.
14: No, le mie sono migliori.
13: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line.
13: Maniaci della qualità.

0: cinghiale da cantare.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Belle Monella, sono le 19:05 minuti, ma noi siamo già insieme da un'ora. Sì, sono Greta e oggi sono arrivata prima. Perché non posso? L'ho fatto lo stesso. Andiamo a farci una bella chiacchierata, così, di un qualcosa che riguarda noi tutti, il cibo. Io immagino che tutti quanti quotidianamente ci nutriamo, anche più di una volta al giorno. Ecco, ognuno con le proprie abitudini, i propri orari, le proprie preferenze. Eppure gli esperti ci dicono che ci sarebbero degli orari ideali per i nostri pasti. Ora vediamo se rispettiamo questi requisiti oppure se ce ne possiamo anche fregare bellamente. Ognuno dalla vita fa anche quel che vuole. Quindi quello che vi chiedo io è: più o meno colazione, pranzo, cena, riuscite, ecco, se non gli orari specifici, riuscite più o meno a mantenere lo stesso orario tutti i giorni? È una cosa che sicuramente è più fattibile per chi ha degli orari fissi con il lavoro, magari. Per chi lavora su turni, mi rendo conto, ci sono passata anch'io, è un inferno mangiare sempre alla stessa ora. Quanti dicono: importante essere regolari. Sì, ho capito, ma se il mio lavoro non è regolare è anche difficile. Poi andiamo a scoprire insieme appunto quali sarebbero gli orari migliori per ogni singolo pasto secondo i nutrizionisti. Io vi dico già, non vi preoccupate perché io non le rispetto. Ditemi la vostra, 393 7366 170.
1: Radio Bella e Monella.

addosso. Avevo appena detto ci sono diversi studi, c'è un nutrizionista in particolare che ci dice quali sono gli orari ideali per mangiare. Lei mi dice: ma non parlarmi di studi sul cibo, no, voglio la tua recensione sul finale dei Cesaroni. Io mi sono dimenticata che ci fosse il finale di Cesaroni. Rendetevi, mi sono dimenticata, non temete, andrò a recuperare, quindi non ci saranno spoiler questa sera. Andiamo a scoprire invece cosa dicono appunto i nutrizionisti su quelli che sarebbero gli orari migliori dei pasti, perché la tempistica è fondamentale. Poi dicono, chiaro che non è che devi essere fiscale preciso al minuto, però insomma chiaramente mangiare agli orari giusti e con una dieta bilanciata ti può portare a dormire meglio, ad avere una salute migliore, ci sono tutta una serie di benefici. Consigliano una colazione fra le 7:30 e le 9. Tu mi dirai: sì, ma se io alle 8 devo già essere al lavoro, la colazione la faccio prima. È ovvio. Il pranzo consigliano prima delle 14, lo spuntino pomeridiano intorno alle 17 e, attenzione, dicono cenate non più tardi delle 20. E certo, io che sono in diretta fino alle 21, che devo fare? Mi devo mangiare i gomiti? No, chiaramente mangeremo dopo, ognuno, ovviamente queste sono delle indicazioni, ognuno le andrà ad adattare a quelle che sono le proprie abitudini di vita, impegni lavorativi, impegni familiari, eccetera. Quello che però dicono soprattutto: cercate di mangiare alla stessa ora ogni giorno. Anche qui abbiamo detto, chi mangia su turni farà un po' come si riesce a fare. Ma non è solo quando mangi, anche come mangi. Radio Bella e Monella.

0: Brush, da Dio, in effetti, guarda, procede tutto a velocità di crociera, un trionfo, una meraviglia. Ci hanno detto i nutrizionisti che dovremmo mangiare all'incirca gli stessi orari, ci hanno detto anche quali sono quelli ideali, ma noi ce li potiamo anche disinteressare qualora non fossero compatibili con le nostre vite. L'importante, poi ci dicono, è cercare di distribuire uniformemente le proteine in tutti i pasti. Non è che dici, vabbè, ho mangiato un sacco di proteine a pranzo. Però la dovresti mettere in tutti quanti. Concentrare, dicono, l'assunzione di carboidrati al mattino o almeno intorno all'allenamento. Io qui ho detto al che? All'allenamento? Chi? Qua? Quando? No, non c'è problema. Non dimenticare poi che ogni pasto dovrebbe includere verdure. Non bevete il caffè dopo le 16. Però anche qui, chiaramente, uno che mi lavora col turno di notte, è evidente che se si sveglia magari a quell'ora, perché poi deve tirar notte, il caffè lo berrà. E poi usare l'acqua come principale fonte di idratazione. Ecco, questa mi lascia un po' perplessa, perché voi che altra fonte di idratazione usate che non sia l'acqua?
1: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate.

0: poco, guarda, non te ne accorgi, poi l'ultima volta. E abbiamo un'altra mezz'ora di gossip bello succoso. Bella e Monella,
1: tutta da cantare. Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
2: Let's go! Da Mediaport la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio online. Mediaport.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
7: Interrompiamo i programmi per un'edizione straordinaria. Una folla sta circondando la pizzeria in via Rinaldi. Sentiamo la nostra inviata sul posto con il titolare.
8: Siamo qui con il proprietario, sorpreso dal fiume di gente che si è radunato alle porte della sua pizzeria. Cosa può dirci di questa emergenza?
9: Guardi, io ho solo chiesto a Radio Bella e Monella di fare pubblicità alla mia pizzeria. Ora mi scusi, devo andare. Ho 50 pizze da preparare.
10: Nessuna emergenza, solo pubblicità fatta bene con Radio Bella e Monella. Falla anche tu. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
11: C'era una volta un tempo di castelli, viaggi e battaglie, ma anche di idee, arte e rivoluzioni. È un mondo che puoi rivivere anche oggi con Medioevo, la rivista che racconta l'età di mezzo attraverso storie, personaggi e luoghi straordinari, dalle cattedrali ai cavalieri, dai grandi imperi alla vita quotidiana. Medioevo, un passato da riscoprire ogni mese in edicola.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Se ti dico acqua.

0: cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Non perdete tempo, per favore.
3: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
4: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: La pillola italiana di Antonello Cerri ci ha proposto fra i vari anche Mal con Furia Cavallo del West. Bene, non so se lo sai, ma in coreano Mal vuol dire proprio cavallo, quindi è cavallo che canta cavallo. Abbiamo inventato un nuovo scioglilingua, grazie Antonello Cerri.
1: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
0: Dunque, torniamo al gossip che riguarda il Grande Fratello appena concluso. Vi ho detto, ieri c'è stata la festa di compleanno di Adriana Volpe. Bene, proprio in quell'occasione la Volpe e Antonella e Elia hanno messo la Manzini davanti a una dura realtà, ovvero: ma ci hai bloccate su Instagram? Ebbene, sì, cioè, se tu non vedi i contenuti di un'altra persona, tendenzialmente ti ha bloccata. La Manzini ha ammesso di aver bloccato la Elia, che ha detto: non ti sopporto, ma neanche io ti sopporto, ti detesto. Mentre sulla Volpe ha glissato. Per quanto riguarda Antonella e Elia, l'abbiamo vista all'interno della casa, ha incontrato due volte l'ex Pietro Delle Piane. Ora, che loro sia stato un rapporto problematico è abbastanza evidente a tutti quanti, anche loro se ne sono resi conto, lei stessa lo ha detto: ci facciamo del male, non va bene che stiamo insieme. E allora perché Antonella Elia in questo periodo va solo a compleanni? Perché è andata al compleanno della Volpe, ma è andata pure al compleanno di Pietro. Erano insieme e lui, ovviamente, ti puoi figurare se perde l'occasione di commentare pubblicamente questa ovvio. E quindi ha detto che loro fondamentalmente non vogliono darsi delle etichette. Antonellina, ce l'avevi fatta a staccarti da questa relazione che non andava bene? Ora, non è che se non ti dai etichette, se non lo chiami fidanzato, cioè, un asino vestito da cavallo rimane un asino, se non è zuppa è pan bagnato, chiamalo come vuoi, chiamalo anche Gianni, cambiagli il nome all'anagrafe, sempre il tuo ex fidanzato con relazione tossica è. Antonelli, vedi tu che devi fare.
2: Radio Bella e Molesta.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Rossi, quanti anni hai? Certo, con la chirurgia plastica, Vasco, è difficile anche dirlo, o anche con i semplici ritocchini. Poi al giorno d'oggi sta prendendo piede sempre di più, c'è un ritorno alle origini, YouTube. Ok? Perché? Perché è più facile monetizzare lì che su altre piattaforme, detta schietta, e quindi assisterete sempre di più a molti personaggi pubblici che si aprono il canale YouTube. Poi, che tutti abbiano qualcosa da raccontare, non lo so, alzo le mani, sarete voi a decidere chi seguire e chi no. Ad ogni modo, l'ultima in ordine temporale ad aprire un canale YouTube è stata Martina De Ioannon, e lo ha fatto rispondendo una volta per tutte alle curiosità dei follower, che non avevano altra ragione di vita se non avere risposte a queste domande, ovvero: quali ritocchini estetici si è fatta negli ultimi anni? Il video dura un quarto d'ora, ma io lo riassumerò. Ha fatto una rinossettoplastica nel 2023 e il filler alle labbra nel 2024. Era necessario un quarto d'ora di video? Probabilmente no, però anche qui per la monetizzazione, perché ricordatevi che raramente le cose sono lasciate al caso, per poter monetizzare su tutte le piattaforme ci sono diversi criteri, un tot di lunghezza di video, capito? E quindi forse in un quarto d'ora era più utile. Ad ogni modo, per quanto riguarda gli zigomi, perché in tanti hanno insinuato che lei si fosse rifatta, dice no, quelli sono naturali, quindi il naso e la bocca, come dire, fatti molto bene, però ce ne eravamo accorti.
1: Radio Bella e Monella.

0: di salutarci. Ebbene sì, le nostre 3 ore in compagnia volgono al termine, ma niente paura, ci si ritrova domani. Torno in coppia con Rocky, qua è un gioco di scambi strani, dalle 19 alle 21. Grazie Rocky, nel frattempo però vi auguro una buona serata. Ciao. Bella e monella, tutta da cantare.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: Motore, azione, Chuck si gira.
1: Gira e rigira è sempre la stessa scena. Cerchi personale e provi con annunci sui portali, agenzie interinali, web. Incubo.
2: Sveglia! Scegli Radio Bella e Monella per la tua campagna di ricerca personale. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Chiamaci 800 651 651.
4: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
5: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
6: Radio Bella e Monella.
7: Tanto come va, la voce tua mi manca. Lo so che ho sbagliato, ma chi è che non sbaglia?
6: Radio Bella e Monella.

0: Salve!
1: Ah, lei, ho un problema, sa?
0: Cioè?
1: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
0: Per 10 anni non le darà più fastidio.
1: Ha 6 balconi e un terrazzo!
2: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
3: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
5: Termini e condizioni in negozio online.
6: Che facciamo questo weekend?
7: Stiamo a casa.
6: A casa?
7: Sì, ma mica la nostra, ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
6: E dove?
7: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
6: Porto le pantofole?
7: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo 2 prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona
13: Italiamo.
14: Italiamo.
15: Italiamo.
13: Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
2: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
3: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
2: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
3: Come risparmia?
2: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
3: E i lavori?
2: Ma c'è Ristruttura Smart.
3: Così ti risparmi anche tu, eh?
2: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
4: Iperceramica.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury.
5: E teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso. E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
8: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 euro al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Cioè?
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.

0: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio, l'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Ice. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su Powerade.it.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio.
5: La cassa.
6: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza, guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto PROMO CENTRI ESTIVI. Scrivi a info@ivanteam.com.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
2: Bevi Powerade e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E a distrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Powerade. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su powerade.it.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso